0: Sì, pensi che pensi di io? Tennessee 111 443 793.
1: I have.
2: Vuoi fare un questo?
1: I love you, Pete.
2: Vuoi fare un questo?
1: I got it.